stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 3 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma non sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Summer One Nights su Radio Number One.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
1: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di lunedì 24 agosto con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato, specie ad inizio giornata e con clima caldo ed estivo. Temperature diurne più contenute a nord e in diverse località non andremo oltre i 29-30 gradi. In diverse zone del centro le temperature massime saliranno di qualche grado, riusciremo a toccare ed anche a superare i 34-35 gradi. Da segnalare un cambiamento entro fine giornata all'estremo nord-est, poiché il territorio sarà lambito dal passaggio di un fronte da ovest responsabile di locali precipitazioni più concentrate su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure d'Ovest e Lombardia. Martedì i fenomeni interesseranno le regioni di nord-est, l'arco alpino e anche parte del centro. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: sempre qualsiasi cosa canti fa Natale, ho scoperto che esiste un sito assolutamente inutile, poi dipende dai punti di vista, che è quantomancanatale.com. E se tu lo apri c'è solo il countdown e in questo momento siamo a 122 giorni, 17 ore, 21 minuti, 41, 40, 40 secondi.
1: Oh madonna, siamo qui, siamo qui, siamo vicinissimi.
0: Eh sì, è lì.
1: Bisogna già organizzarsi.
0: Esatto.
1: Tra l'altro quindi... ti dico una cosa sulla mia socia in crime, Fabiana, lei è una di quelle persone che fa l'albero di Natale tipo fino a ottobre, primi di novembre.
0: Anch'io. Adoro.
1: Anche tu, siete in
0: adoro,
1: due allora.
0: Adoro, sì, sì, sì, che bello. Allora so a chi mandare le foto del mio albero di Natale senza rischiare di essere presa in giro.
1: Mandatevele,
0: diciamo.
1: Mandatevele tra di voi, poi mi fate sapere.
0: Da qui all'eternità. Esatto, allora attenzione perché ci sono gente strana che fa cose strane, ma mi sa che non abbiamo tempo di farlo adesso, lo diciamo tra, no, lo diciamo tra poco.
1: Sì, tra
0: quello
1: poco.
0: Di Superman.
1: Sì, gente che fa cose strane vestite in modo strano, più di
0: il
1: una.
0: Caldo.
1: Il caldo. Il caldo,
0: il caldo.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore e

0: canzoni di Radio Number One 1981, Physical di Olivia Newton-John, riascoltata questa mattina. Tra l'altro, a proposito, sempre a proposito dei pipponi della Doriani sulle grandi canzoni di Radio Number One, ho scoperto che questa canzone inizialmente avrebbe dovuto cantarla Rod Stewart. Te le immagini Rod Stewart?
1: Con la tutina che canta Physical.
0: Esatto, perché io ho subito associato il video della canzone dove c'era praticamente Olivia Newton-John in calzamaglia, no? Vestita da palestra, era un video anche molto divertente. Poi però per curiosità sono andata a vedere, a leggere la traduzione del testo di Physical, e in effetti è un po' da uomo, cioè nel senso, perché a un certo punto lui dice praticamente, lei dice: sono stata paziente, sono stata brava cercando di mantenere le mie mani sul tavolo, però sta diventando duro questo trattenersi, sai cosa intendo, no?
1: Quindi non è un Physical da ginnastica, una ginnastica un po' particolare, una ginnastica,
0: no, l'hanno buttata sulla palestra, ma in realtà qua ci sono delle robe esplicite, tipo ti ho portato in un ristorante poi a vedere un film e non c'è niente di cui parlare, almeno che non sia siamo orizzontali praticamente.
1: È un invito ad andare al dunque, insomma,
0: esattamente. Cioè nel senso, la questione lì del diventare duro da trattenersi mi sembrava molto maschile, per il resto ci sta, nel senso, se uno vuole trasmettere delle intenzioni, è giù, perché perdere tempo, andiamo dritti al punto, no?
1: Trasmettiamole.
0: Esattamente, trasmettiamole.

0: ci stava proprio Demons, Imagine Dragons, un pezzo di qualche anno fa su Radio Number One. Mancano 10 minuti alle 9. Siete con Claudio Chiari, Manuela Doriani, eccoci qui. Siamo già riusciti anche stamattina a parlare del Natale. Non c'è mattina che non si parli del Natale, non so come mai.
1: C'è qualche ascoltatore al quale girano già le palle per il Natale, capito?
0: Esattamente, le palle dell'albero di Natale.
2: Ecco, buongiorno. Visto che mancano solo 123 giorni, vale già cominciare a mandare a cagare tutti quelli che cominciano a pensare a Natale? O devo aspettare i prossimi 122?
0: Buongiorno anche a te.
2: Buona giornata.
0: Anche a te.
1: Devi essere un filo più ottimista, però, dai, arriverà Natale. Saremo tutti più felici, no?
0: Ci sono i Grinch del Natale che lo detestano, tipo Sergio Sironi ad esempio, e ci sono quelli invece come me e Fabiana che fanno l'albero di Natale a fine ottobre, infatti non vedo l'ora.
1: E poi c'è la pagina dei regali. Ti dico che io, adesso ti lancio una bomba, ho già fatto un regalo di Natale.
0: Ah, e dove l'hai comprato? In vacanza?
1: In vacanza, perché quella cosa lì arriva in vacanza, vedi una cosa carina e dici, ma mi piace questa cosa qui, però ecco, potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale, lo compri in anticipo, però...
0: Ah, vedi, no, io invece lo compro e glielo do come pensierino da ritorno dalle vacanze, vedi, braccine corte.
1: Vabbè, porto avanti. Perché vai contro la mia organizzazione natalizia che parte già ad agosto?
0: In effetti hai ragione. Il mio problema nell'organizzazione natalizia è che voglio cambiare l'albero, vorrei comprarlo adesso, ma c'è prima l'Halloween, capito? E quindi gli alberi di Natale non si trovano fino a fine ottobre.

0: questa qui che ha fatto Miley Cyrus insieme a Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, si chiama Secrets. Ormai l'ascoltiamo da qualche mese, insomma ancora dell'anno scorso, però ci piace ogni tanto riascoltarla, vero Claudio?
1: Direi assolutamente di sì. Allora sono quasi le 9, la doppia colazione l'hai già fatta, tu sei ferma ancora alla prima?
0: No, non ho fatto nemmeno la prima.
1: Ma come?
0: Devo scendere. No, perché ho una tecnica per non ingrassare. Sì. Nel senso, se compro dei biscotti, delle brioche, delle cose da colazione, me li mangio tutti.
1: Sì.
0: Tutti. Certo. Cioè, prendo un pacchetto di biscotti, adesso ne mangio uno e poi li finisco tutti.
1: Okay.
0: E quindi aspetto, vado giù a fare colazione alle 9 quando finisco, capisci?
1: Così ne prendi solo una.
0: Così ne prendo solo una, esattamente. Va bene. Siamo arrivati alle 9, a tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola, raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: C'è il Summer One su Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, sono le 9 in punto.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 i morti in un raid israeliano a Gaza. Tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne. È stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali intanto le nuove colonizzazioni varate da Israele. Nel fine settimana l'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Intanto permane il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz, che Donald Trump ha detto di ritenere territorio americano. Ieri il Parlamento iraniano ha varato una sorta di pedaggio per le navi in transito e Teheran annuncia sanzioni per chi viola le restrizioni, e sarebbero meno di 20 le navi transitate nel fine settimana. E si riaccende il confronto tra l'Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Riyadh fa sapere di aver lanciato droni contro diversi obiettivi Houthi. La Russia potrebbe mobilitare altri 300.000 soldati entro la fine dell'anno dopo le elezioni parlamentari del mese prossimo, con l'obiettivo di completare l'occupazione del Donetsk. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, che intanto ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni in Ucraina. Sarebbero, ha detto, uno tsunami in tempo di guerra. Intanto, secondo i media russi, la visita a Mosca degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner sarebbe stata rinviata a data da destinarsi. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria. Circa 300 i morti, 239 dei quali nel centro reatino. La notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. In giornata altre commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI ad Amatrice, e attesa anche la premier Meloni. Infine una notizia di sport: Italia inarrestabile agli europei femminili di pallavolo. A Göteborg le azzurre di Velasco hanno battuto 3-0 anche la Svezia, padrona di casa, dopo gli analoghi successi su Croazia e Montenegro. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero 1.
4: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

tutti i vantaggi. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: classe e raffinatezza, Baby Steps, abbiamo utilizzato questa bella canzone per aprire questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One. Nostra di chi? Di Claudio Chiari e di Emanuela Doriani. Eccoci qua.
1: Eccoci
0: cosa
1: qua.
0: Cosa stai guardando?
1: Sto guardando la notizia.
0: Guarda e ride.
1: Sì, rido perché insomma fa sorridere la notizia, anche se questo ragazzo, parliamo di questo Superman 17enne, sì, si veste un po' da sciocchino, però fa una cosa molto molto importante. Però noi l'abbiamo...
0: Cosa fa?
1: Spegne gli incendi, cioè è incredibile, spegne gli incendi vestito da Superman, questo 17enne.
0: Ma non è un pompiere, però è un
1: cittadino. No, è un ragazzo, ma è diventato una star del web, ovviamente, perché fa una cosa bella, è molto ben visibile, molto identificabile vestito da Superman. Però insomma, allora lui fa una cosa seria, quindi bravissimo, applausi.
0: Cioè, però abbiamo speriamo che abbia anche delle competenze, nel senso che è pericolosetto andare a spegnere gli incendi se non sei un pompiere.
1: Fanno
0: delle scuole questi qui, non è che si svegliano la mattina.
1: Allora, su questo non ci metterei la mano sul fuoco, proprio il caso
0: su di lui.
1: Però l'abbiamo ricondotto insomma a tutta quella serie di personaggi, ce ne sono anche altri, no? Che si vestono in modo strano per fare cose più o meno serie. Anche tu mi dici,
0: quest'estate ce ne sono state un sacco. Abbiamo parlato con Sergio, mi ricordo, di un vigile urbano che mi pare in America, che si vestiva da cespuglio e il cespuglio oltre a lui nascondeva anche un autovelox che ha dato un sacco di multe a un sacco di automobilisti che, beh, insomma, non individuandolo, capito, passavano a velocità insomma superiore. Poi c'è la morte che spaventa a Pavenina, quella è stata la notizia dell'estate, quello vestito da morte che si è messo sul tetto della casa di fronte ad un ospedale e per spaventare i pazienti.
1: Ma insomma,
0: questa è brutta forte,
1: no,
0: lui
1: allora,
0: è cattivo.
1: Tra i tre scelgo questo 17enne indonesiano, dai, almeno fa qualcosa.
0: Io scelgo il cespuglio.
1: Cespuglio che dà le multe.
0: Si sposta sulla strada, che adoro. Comunque c'è della crudeltà dietro queste cose, quella del cespuglio e quella della morte, veramente mi rimarranno impresse.

0: American Girls, Harry Styles, eccolo qui il nostro quasi italiano. Sai che è quasi italiano Harry Styles? Ha preso casa a Civita di Bagnoregio, la città che muore, in provincia di Viterbo. Se non ci siete mai stati, al di là della casa di Harry Styles, che non si capisce qual è, perché tu vai dentro nel
1: bosco. Perché
0: muore perché è costruita sul tufo e quindi si sgretola, e nel corso dei secoli si sgretolerà, ed è un bellissimo posto, un posto davvero incantevole. Tra l'altro uno scrittore di cartoni animati, un disegnatore di cartoni animati giapponese, tanti anni fa arrivò a Civita di Bagnoregio, la vide in un giorno dove c'erano tante nuvole e la casa sembrava, e la città sembrava galleggiare, e da lì prese spunto per fare un famoso cartone animato giapponese. Infatti molti orientali vengono a Civita di Bagnoregio a visitarla, adesso poi che c'è anche Harry Styles, quindi
1: stavo leggendo che ci sono tipo 10 abitanti, cioè
0: 10 abitanti
1: che sono diventati 9 perché è mancato un vecchietto, poverino. Uno di questi è Harry Styles.
0: Quest'estate ci sono
1: stavo guardando delle immagini, perché me lo stava dicendo appunto Claudio, stavo guardando delle immagini, tra l'altro ho trovato anche degli annunci d'affitto su Idealista, così perché ci sono tutte le immagini, le curiosità, le cose eccetera eccetera, e poi ci sono gli annunci di Idealista. Adesso approfondiamo la questione. Allora, volevo restare sul discorso dei superpoteri, ma ci ritorniamo tra poco. A proposito di supereroi, abbiamo scoperto il supereroe che è vestito da Superman spegne gli incendi, il supereroe vigile urbano che è vestito da cespuglio fa le multe per eccesso di velocità, ma ci sono un sacco di altri supereroi nel mondo che fanno delle cose davvero straordinarie. Ne parliamo tra poco su

0: concerto bellissimo, quello che ho visto quest'estate proprio grazie a Radio Number One al Lazzaretto di Bergamo. Non c'era Marracash, però ha fatto anche questa canzone che si chiama Volevo Capire e mi è piaciuto tantissimo. Non c'era Marracash, ma c'era Agnese, perché l'abbiamo visto insieme in realtà.
1: Beh, lei è brava,
0: brava, brava. Abbiamo fatto un'estate secondo me veramente molto bella di spettacoli musicali, spettacoli in generale, insomma, come radio partner di molti eventi veramente molto importanti, ma tutti di grandissima qualità. Poi lo dico io che arrivo dalle Canarie, quindi ero stupefatta, no? Nel senso, oh, che meraviglia, mi avete portato a Disneyland, ho visto un sacco di cose veramente molto molto molto belle. Allora, a proposito di supereroi, caro Claudio, sì. Adesso Danny Nardi fa due giri su se stesso come Wonder Woman, te lo ricordi Wonder Woman?
1: Sì, certo.
0: Sì, si trasforma in Meteo Danny e ci dà le meteo e io faccio la Meteo Dennina e urlo yeah! Tra poco.
1: Bruttissima immagine pensare a Danny.
0: Orribile.
2: Summer One. Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le Donne al Volante.
6: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è qui.

Ancora buongiorno da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord soleggiato in giornata, salvo nubi a nord-ovest, peggiora entro sera sul Piemonte con forti temporali verso la Lombardia nella notte, temperature in calo con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana, temperature stabili o in lieve rialzo con massime tra i 29 e i 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino ma senza fenomeni associati, temperature stabili o in ascesa con massime tra i 33 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Radio Number One 9:30 insieme a Claudio Chiari, Emanuela Doriani. Claudio, tu hai qualche superpotere particolare, qualche capacità straordinaria, diciamo, che sembra un superpotere?
1: Ma ci stavo pensando, non lo so, superpotere, forse
0: una
1: no.
0: Capacità che hai solo tu, cioè non lo so.
1: Vai. Solo io?
0: Cioè una capacità straordinaria, cioè non lo so. Ti faccio un esempio.
1: Di essere di buon umore a qualsiasi ora.
0: Per
1: forza, da contratto tra l'altro ce l'ho con la capacità. Abbiamo firmato un contratto e devi essere
0: esatto.
1: Così.
0: Io invece so infilare molto bene il piumino nel copripiumino, tipo in due semplici mosse.
1: Ah, mamma mia, ti affitterei. Io quella cosa lì non la so fare e vado in difficoltà.
0: Un lavoro, potrei fare qualche extra, potrei tirare su qualche extra per le vacanze. Allora, no, lo chiedo perché ci sono. Ho trovato 17 persone con capacità incredibili che sembrano dei superpoteri. Non ve le dirò tutte 17. Ve ne dico 5. Allora, il primo è David Blaine, che nel 2008 trattenne il respiro sott'acqua per 17 minuti e 4 secondi, stabilendo un record di apnea assoluto. Cioè,
1: mamma
0: 17
1: mia,
0: minuti sono tanti.
1: Minuti.
0: Michael Lotito, che non c'entra niente con la Lazio, soprannominato, adesso aiutami col francese, Monsieur Magnitude.
1: Magnitude.
0: Sì. Allora, Monsieur Magnitude ingerì nel corso della vita metallo, vetro, arrivando persino a consumare pezzo dopo pezzo un Cessna 150. Si è mangiato un aereo.
1: Ma questo non è un supereroe, però. Non è un superpotere, questa cosa. È un grandissimo problema.
0: cioè, si mangia il ferro. Mangi gli aerei, sì. Cioè. Allora, c'è un po' di fame, ti mangia la macchina parcheggiata nel box.
1: Ho paura per il terzo. Il terzo che hai scelto qual è?
0: Allora, Isao Machi ha tagliato con una spada una pallina da tennis lanciata a 708 km. Cioè, lui stava lì con la spada. Dominique O'Brien memorizzò l'ordine di 2808 carte dopo averle viste una volta. Sempre a proposito di memoria, Dan Karzanes ha corso 560 km in 80 ore e 44 minuti senza dormire. No, se non c'entrava niente la memoria, questa era semplicemente velocità e resistenza, diciamo.
1: Ragazzi,
0: non hai superpoteri.
1: No, quella roba qua è difficilissima. Insomma, mi interessa un po' il mangiare le robe di ferro, però devo allenarmi un pochettino.
0: Sì.

E dai, sbrigatevi a dirci se verrete in Italia. Sto parlando di Coldplay, Adventures of Lifetime, anche perché hanno detto che insomma faranno questo tour che li porterà in giro per il mondo e molto probabilmente anche in Italia. Brevissimo l'annuncio. Nella Summer One di Radio Number One, Fabiano è con voi fino alle 14. Vi parlavo di questo articolo nel quale mi sono imbattuta, dove c'è questo lettore che ha raccontato la sua esperienza di vacanza a Valencia, che è stata bellissima, non solo per il posto, per la spiaggia, ma insomma ha tenuto, diciamo, a descrivere quelli che sono i servizi che ha trovato là, e che dice se li avessi usati in Italia probabilmente avrei speso molto molto di più. Ha parlato della casa che ha affittato per un mese, un 100 metri quadrati a 2.500 euro, l'autostrada da Barcellona ad Alicante gratuita, mica è poco, spiagge libere pulite assistite da bagnini professionali, servizi igienici e controlli della polizia locale a bordo di quad, e poi cosa importante, parcheggi disponibili e gratuiti, e in ultimo ricariche elettriche diffuse e spesso del tutto gratuite. Insomma, lui ha fatto una sorta di conto, tra l'altro ha percorso 2000 chilometri spendendo 15-20 euro in tutto. Dice che in Italia ovviamente avrebbe speso invece una capitale. Ma insomma, queste cose noi le raccontiamo non per dire la Spagna è meglio di noi, in alcuni frangenti magari lo è, anche per prendere un po' di esempio, ispirazione, affinché anche da noi possano cambiare delle cose in questa direzione. Chissà quando accadrà.

0: testimonianza di questo lettore, un turista che si è trovato benissimo in Spagna e che, diciamo, ha premuto, come dire, ha postato, diciamo, questo suo pensiero sul fatto che, insomma, nella comunità valenciana lui si è trovato benissimo per un sacco di servizi, soprattutto anche per i parcheggi gratuiti e, dicevamo, anche la distribuzione delle colonnine di ricarica per le macchine elettriche. Tra l'altro, in Italia sono andata a vedere com'è un po' la situazione, diciamo che sono migliorata la distribuzione, ma le colonnine di ricarica sono prevalentemente concentrate nel nord Italia, superano il 50%, il 20% nel centro, su delle isole messe malino il 23%. Poi se andate nel resto d'Europa in realtà è consuetudine, no? Trovare, diciamo, le colonnine di ricarica per le macchine, anche perché se incentivate l'uso delle macchine elettriche, poi queste macchine le dobbiamo ricaricare in qualche modo. Decisamente sì. Allora rimanete lì, tra poco qui su Radio Number One in arrivo come sempre una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Grazie, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni con Something Beautiful, tra l'altro è finito su tutte le pagine, diciamo, dei tabloid, dei giornali del mondo, perché ha dichiarato di aver scoperto, proprio in età assolutamente adulta, di avere l'autismo e di avere, tra l'altro lui ha raccontato un sacco di episodi di cui è stato protagonista, per esempio, non so, quando si trovava sull'aereo spesso gli capitava, questo per descrivere il suo livello, diciamo, di follia, che non c'entra niente con l'autismo, ma insomma lui ha detto di essere autistico, ma nello stesso tempo di avere un sacco di altri disturbi, tipo questo che sto per dirvi, cioè lui dice: se io fossi capace di telecinesi, cioè di trasmettere a distanza al pilota dell'aereo di farlo schiantare al suolo, vabbè, però Robby, cioè adesso va bene tutto, anche perché io l'ho conosciuto, incontrato diverse volte, ma molti anni fa, lui era molto più giovane, ma assolutamente uguale, quindi secondo me vabbè, diciamo che lui è nato un po' così, un po' un ragazzo un po' particolare, ecco. Vabbè, comunque l'ha dichiarato anche un po', come dire, a scusarsi dei suoi pensieri e comportamenti che chiaramente ha avuto con delle persone, quindi massimo rispetto per questa diagnosi che lui ha avuto, e quindi verrà più facilmente perdonato di un sacco di cose. Vabbè, c'è Safe.

0: Safe and Sound, Capital Cities, pochi minuti alle 11, rimanete lì, tra poco in arrivo qui su Radio Number One alla redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1643. Zelensky: abbiamo un piano di pace con USA e Unione Europea. Tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Zelensky respinge anche la richiesta di elezioni e chiede 300 Patriot. Putin: i raid ucraini ci danneggiano, ma risponderemo. Intanto è stato rinviato il viaggio a Mosca degli inviati di Trump. Oggi ci sarà il vertice dei volenterosi. La guerra in Medio Oriente, Teheran, gli Stati Uniti sono disperati, Hormuz resta chiuso, il presidente Pezeshkian, l'Iran è in difficoltà, ma non siamo il Venezuela. Bombe israeliane su Libano e Gaza, tra i morti anche bambini, un 14enne è stato ucciso anche in Cisgiordania. Andiamo alla cronaca svizzera. Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenza contro la moglie Jessica. La donna si trova attualmente ricoverata in ospedale. Si complica ulteriormente il quadro giudiziario del gestore del locale della strage di Capodanno. Migrazioni e politica, piante dosi contro la Sea-Watch, stop di 45 giorni e multa di 7.500 euro. La replica della ONG: noi non collaboriamo con criminali e trafficanti, il governo italiano può dire lo stesso? 10 anni fa il terremoto di Amatrice, fiaccolata alle 3.36, 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima, anche Meloni nel pomeriggio alla commemorazione nel comune raso al suolo dalla scossa. Caserta, clochard ucciso in piazza dopo una brutale aggressione. L'aggressore, un uomo di origini ucraine, è stato arrestato subito dopo il pestaggio. Riapre gli occhi Nicola Maggiotto, in coma per un pugno a Barcellona. Il giovane resta sedato, ha stretto la mano alla madre. Sport in chiusura, calcio, Serie A, vittoria per Milan 2-1 a Torino, Juventus 1-0 con il Frosinone, Atalanta 2-1 con il Sassuolo e Lecce 2-0 a Venezia. Oggi l'esordio stagionale delle romane, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. In Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Norris su McLaren vince la gara davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell, seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Giovanotti e Alfa, 5 minuti dopo le 11, buon inizio di settimana a tutti voi, buon lunedì, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, io vorrei parlarvi, anche se immagino che la notizia l'abbiate già letta in parecchi, di questo fatto che è accaduto in questo bar di Riccione, che poi ogni volta a me adesso, ogni volta che leggo queste notizie, poi vado a prendere qualcosa al bar, in un ristorante, magari, che ne so, chiedo come mai un piatto è in ritardo e mi viene così un po' il panico, dico, non è che mi mesce sputa dentro, no, perché... Allora, qua è successo qualcosa di veramente incredibile. Allora, una ragazza, una signora, va con una compagnia in questo bar e non è che chiedano chissà che, con chissà quale tono, ci mancherebbe, insomma, sono stati educati, no? Chiedono delle uova strapazzate, molto cotte, senza insalata, al che il cameriere, infastidito, non lo so, evidentemente da qualcosa, insomma, cosa fa? Aggiunge un commento molto maleducato che poi la signora posta, perché era scritto sullo scontrino che poi gli viene posto, questa ha rotto, brucia le uova e sputaci dentro al cuoco, insomma, a chi stava lì in cucina a preparare le uova. Ovviamente poi, quando lei ha postato tutto questo sui social, naturalmente il titolare, diciamo, del bar ha chiesto scusa, no? Perché dice, vabbè, ma no, ci scusiamo. Però è chiaro che intanto si sono mangiati, suppongo, le uova strapuzzate con lo sputacchione dentro. E poi sicuramente, diciamo, il fatto che ha fatto venire un po' di angoscia, magari, che ne so, dei clienti che vanno in qualche bar, in qualche ristorante, a chiedere qualcosa in maniera non proprio, come dire, educata. Hello.

Bossa nostra con Gaia, la musica di Radio Number One. Stavamo raccontando la storia allora di questo gruppo di persone che in un bar a Riccione chiedono delle uova ben cotte, senza insalate. Il cameriere si indispettisce e dà nella comanda indicazioni dicendo: brucia le uova, questa qui ha rotto, sputaci dentro. Poi insomma si accorgono di tra l'altro, insomma, questa frase stampata sullo scontrino che viene portato loro da saldare, e ovviamente lo postano per dire: guardate un po' l'educazione di queste persone, che cosa hanno fatto dei turisti a dei clienti. Il direttore del locale ha chiesto scusa, si è scusato, ma insomma non è bastato evidentemente. Adesso non lo so se prenderà dei provvedimenti nei confronti di questo cameriere che non è stato molto educato. Ma insomma non è l'unico caso, perché a Porto Cervo c'è stata questa cena

pagato 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi. Insomma, pensavamo che fosse finita l'estate degli scontrini pazzi e invece anche questo 2026 devo dire che ci ha dato della materia prima in assoluto. C'è Dua Lipa.

0: Alice Warren, Fever Dream, alle 11:21 minuti, rimanete con noi, ci aspetta una settimana un po' strana, complicata dal punto di vista meteorologico, rimanete con noi, tra poco vi do tutte le info.
1: Summer One, amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un risciò. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Alle 11:25 minuti qui a Radio Number One siamo pronti per darvi tutti gli aggiornamenti meteo. Questa che si è aperta è una settimana che potrà assumere caratteri localmente estremi sia per i forti temporali in arrivo sulle regioni settentrionali che per l'ondata di caldo africano che interesserà in particolare il meridione. Si parte con questa intensa perturbazione che porterà forti temporali e locali nubifragi entro sera. Al nord ci sarà una breve interruzione di un paio di giorni e poi tra giovedì e venerdì tornano i temporali ancora una volta al nord e ancora una volta intensi, mentre il sud friggerà letteralmente con temperature pensate che potranno arrivare fino e oltre i 40 gradi. Nei prossimi giorni poi vi daremo tutti gli aggiornamenti nel dettaglio. Per tutto il resto scaricate come sempre l'app di Trebi Meteo.

Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14. Allora, un altro episodio che ha a che fare con la stupideria, io la chiamerei in un altro modo, ma dai, siamo gentili, la stupideria di persone escursioniste che anche questa volta hanno fatto parlare, anche questa volta il soccorso alpino è dovuto intervenire, questa volta in Abruzzo, in questo scatto, perché tra l'altro questi che fanno queste cose imprudenti, no, tipo affrontare la direttissima del Corno Grande sul Gran Sasso a piedi nudi o con l'infradito in costume da bagno, non paghi del fatto di fare una cosa che non si deve assolutamente fare perché è altamente imprudente, si sono fatti anche il selfie e l'hanno pubblicato sul proprio profilo social. Tra l'altro è un caso che non sarebbe neanche isolato, insomma c'è stata questa strigliata pesantissima perché ha dovuto intervenire il soccorso al

periodo, insomma tutte le raccomandazioni che sono state date e il fatto di far pagare poi l'impiego del soccorso alle persone che si mettono nei casini e nei guai da soli è servito veramente a poco, ma molto probabilmente queste persone non hanno manco letto la notizia e quindi sono andate lì incaute, tanto ho detto vabbè, dai, cosa vuoi che accade, ma cioè voi vi rendete conto, dovete vedere le foto, hanno veramente rischiato di far finire questa escursione in una tragedia e speriamo che almeno questa strigliata del soccorso alpino che si è trovato questi qua smutandati, nel senso, cioè smutandati in costume con l'infradito, sia servito a qualcosa. Io però ci metto un punto di domanda perché non ne sono certa.

abruzzese, quindi beh, l'impepata di cozze non so se è proprio tipica abruzzese, però insomma nella zona del mare sicuramente si mangia, quindi la porchetta impepata di cozze, arrosticini e poi il peperone arrostito. Naturalmente questi gusti, dice il proprietario, non si mettono sul cono, volendo uno li può mangiare anche sul cono, però loro consigliano di spalmarli su una fetta di pane con un goccio d'olio e li puoi gustare a mo' di bruschetta. Tra l'altro hanno fatto già sapere, visto che i loro clienti oramai si aspettano, capito, sempre delle novità, cioè sono talmente abituati bene che dicono...

sapore tipico del food, del cibo abruzzese, ma non hanno svelato che cosa. È ovviamente una sorpresa, quindi fortunelli quelli che passeranno da quelle parti a gustarselo. Ci sono Ernia, Brescia e Fabio.

anche questa voce fantastica di Barry Gibb all'inizio, il singolo dall'album dei Bee Gees doveva essere How Deep Is Your Love, ma questa canzone che accompagnava praticamente la scena iniziale del film Staying Alive piacque talmente tanto al pubblico che cominciò a chiamare le radio, no? Per richiedere questa canzone, segno chiarissimo insomma che piaceva veramente molto al pubblico e diventò effettivamente la canzone simbolo di quel film, ma anche diciamo di tutta un po' la storia musicale dei Bee Gees. Allora, sono le 13:46 minuti, siete nella Summer One di Radio Number One, Fabiana con voi ancora per qualche minuto fino alle 14. C'è una notizia che riguarda il pallone, famoso pallone della mano di Dios, l'oggetto calcistico più significativo che esista, che pensate è stato conservato per 30 anni dall'arbitro che aveva convalidato il gol di mano di Maradona, poi era stato comprato da un altro acquirente, adesso è stato comprato da un altro acquirente per la cifra di 3,3 milioni di dollari, ma non si sa chi è un acquirente anonimo che non ha voluto rendere note le proprie generalità e insomma lo ha comprato in pratica ad un'asta online.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things con Benson Boone a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Tra poco con voi Lilli e Agnese nel pomeriggio della nostra Summer One. Un ciao da Fabiana, vi aspetto domani mattina come sempre a partire dalle ore 10. A domani.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. La musica che cerchi è qui. Just let

0: eccoci qui, buon pomeriggio, buon Summer One.
1: Sono le 14 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Il taglio delle accise sui carburanti è stato posticipato di 2 giorni, scade il 26 agosto. L'extra gettito fiscale dell'IVA non arriva a coprire le giornate del controesodo estivo. Si cercano risorse per prolungare il taglio. Il ministro Giorgetti, insieme ad altri 4 paesi europei, torna a chiedere all'Unione Europea di poter tassare gli extra profitti delle aziende petrolifere, ma in un quadro normativo, senza rischiare ricorsi. Le opposizioni, intanto il PD in testa, incalzano perché si agisca senza attendere misure comunitarie. Nella notte sono proseguiti gli attacchi ucraini in Russia che mirano strutture logistiche per indebolire l'economia, provocando morti anche tra i civili. Kiev chiude un accordo con la Norvegia per la produzione di droni e incassa il via libera dell'Unione Europea sullo stanziamento di più di 6 miliardi per la difesa aerea. Si apre così la giornata dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Nella capitale i volenterosi, ma tallone d'Achille, gli inviati di Washington disertano. Oggi un altro triste anniversario. 10 anni fa il terremoto di magnitudo 6 distrusse Amatrice, il Lazio. Il giorno del ricordo costringe a un bilancio: meno di 4 cantieri su 10 sono partiti, il 60% è fermo alle fasi amministrative, l'accelerazione solo dal 2020 e in particolare dal 2022 con il governo Meloni. Fermata e multata la Sea-Watch tedesca, la ONG il 13 agosto ha soccorso 7 migranti e li ha sbarcati a Napoli senza coordinarsi, come previsto per legge, con la Libia. I volontari rivendicano la scelta di non relazionarsi con criminali e trafficanti come vorrebbero Italia ed Europa. Foti, ministro per gli affari europei, replica: non può essere un'organizzazione privata a decidere quali norme rispettare. La vicenda si innesta nella questione sul tavolo della diplomazia di Roma e Berlino dei dublinanti. La gestione delle richieste d'asilo, secondo l'Italia, deve tener conto del fatto che il 12% dei migranti approdino sulle nostre coste da navi tedesche. Arrestato Jack Moretti per violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata. È la coppia al centro dell'inchiesta per l'incendio del barco Stella Siona a Gran Montana dello scorso Capodanno, che provocò la morte di 41 giovanissimi. I procedimenti sono distinti, ma la notizia della detenzione sulle prime pagine attesta quanto sia umanamente difficile non associare le due vicende. Ora sport, si chiude oggi la prima giornata di campionato di Serie A, in programma Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina. Intanto i vittoriosi dell'inizio stagione sono Inter, Napoli, Juventus e Milan. E Formula 1 a Zandvoort nei Paesi Bassi trionfa Lando Norris davanti a Kimi Antonelli e George Russell. Quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre Max Verstappen è stato costretto al ritiro al primo giro. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'estate di Radio Number One.

0: Anche se c'eri già la settimana scorsa. E va bene, ancora una settimana insieme con Summer One per raccontarvi un po' di cose. Vogliamo subito ricordare il numero?
1: Sempre il 393-444-0444.
0: E cominciamo con Gisella.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: Gisella, la cantante che non c'è.
1: La cantante che non esiste.
0: Non è la cantante che non esiste, inventata dall'intelligenza artificiale. Anche noi due non esistiamo.
1: Esatto,
0: siamo due ectoplasmi.
1: Mi piace di più ectoplasmi.
0: Ectoplasmi. Uno si chiama Lili, l'altro
1: si chiama Agnese.
0: Esatto, e siamo capitate qui per caso.
1: Ma poi sono un po' tutti ectoplasma al rientro delle ferie. Vero? Soprattutto quando magari sei rientrato il sabato, la domenica, e lunedì devi già andare a lavorare. E ti senti un po' quella roba lì, un ectoplasma.
0: Uno che si trascina, sì, praticamente. A parte che abbiamo visto alcuni nostri colleghi che sono tornati proprio oggi dalle vacanze e tutti dicono: una fatica. Sì, i primi giorni è sempre così, poi passa.

0: le Cat's Eye con la loro Animal qui su Radio Number One, una global girl band, ovvero un gruppo di ragazze che vengono un po' da tutto il mondo che si sono unite per fare musica.
1: Oh, che bello, che bella questa cosa. Girl power.
0: Girl power.
1: Allora, nel Summer One, in questo pomeriggio, noi vogliamo parlare di una donna che ha qualche problemino, secondo me ce l'ha. E nel 2007 Erika Labrie, così si chiama, fece parlare mezzo mondo dopo aver celebrato una cerimonia simbolica con la Tour Eiffel, perché lei ha detto che si era innamorata della Tour Eiffel e l'aveva sposata in una cerimonia, tra l'altro ufficiale, con tanto di
0: cerimonia.
1: Esatto.
0: Sì, ha baciato la Tour Eiffel come ha baciato lo sposo, ha anche cambiato il nome, il cognome, in appunto Eiffel. Attenzione, però adesso ha divorziato. Ha divorziato da questo monumento perché, insomma, non si sentiva più, non c'era più l'amore di un tempo, sai, dopo un po' la relazione si era un po' naufragata e quindi
1: si è lasciata appunto con la Tour Eiffel, perché dice di essersi innamorata di una recinzione di legno, dice di apprezzare particolarmente forme e geometrie, quindi lei dice: non me ne frega niente se la Tour Eiffel è famosa in tutto il mondo, a me quella roba lì, insomma, mi è piaciuta tanto, me ne sono innamorata e la recinzione di legno mi ha rubato il cuore.
0: Wow,
1: che romanticismo,
0: che romanticismo, che storia d'amore,
1: che fuori di testa.
0: Esatto.

0: Amici per sempre sì, chissà che se anche quella che si è sposata, la Tour Eiffel, ha detto per sempre sì, poi però ci ha ripensato e si è innamorata di una recinzione di legno, perché di questo stavamo parlando nel nostro Summer One e sono arrivati un sacco di messaggi significativi, devo dire.
1: Ma i manicomi devono riaprire, i manicomi stanno fuori come zucche questi. Aiuto, help. Ciao, sono Fabiana.
0: Ciao Fabiana.
2: Ciao. E poi c'è anche chi ci manda una battuta che mi piace da morire, ma siccome non voglio morire rimango single. Beh, direi
0: ci sta.
2: Che ci sta molto bene.
0: E poi ci scrivete: ma una bella camicia allacciata dietro, no?
2: Di quelle bianche?
0: Sì, quelle bianche con i laccetti che stringi per benino. Sì, vabbè. Però visto che stiamo parlando, vabbè, questa è fuori perché si è sposata prima la Tour Eiffel, poi ha lasciato la Tour Eiffel perché si è innamorata
2: della stazionata di legno,
0: una recinzione, insomma. Ma voi dove vi siete conosciuti? Quando vi siete innamorati?
2: Sotto la Tour Eiffel oppure davanti ad una recinzione di legno?
0: Ma anche non necessariamente queste due cose.
2: Anche di ferro, magari recinzione.
0: Certo.
2: Una rete, una bella rete verde.
0: Quindi gli stai dando dei matti a tutti quanti?
2: No, non è che vi siete innamorati della rete.
0: Ah,
2: ma magari vi siete conosciuti su un marciapiede davanti alla rete di una casa.
0: Ok. Vabbè, insomma, dove vi siete incontrati e conosciuti e amati e innamorati soprattutto? 393-444-0444.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
5: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
6: Aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
7: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
3: Weekend Number One, da sabato 5 settembre, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Alex Warren, la sua passenger, ci accompagna in questo pomeriggio di lunedì 24 agosto in Summer One, Radio Number One, con Agnese e Lilli. E attenzione, abbiamo parlato di questa signora che insomma nel 2007 fece parlare mezzo mondo di se stessa perché si era sposata con la Torre Eiffel, ora ha divorziato perché si è innamorata di una recinzione di legno.
1: Sì, no, ma però aspetta che dobbiamo ascoltare lei.
2: Ciao ragazze, sì. Anch'io ho visto una cosa bellissima di legno. Forme geometriche, okay. Mi sono innamorata, volevo sposarlo, però poi ho detto: e se dovesse prendere fuoco, dovesse bruciare, la reversibilità me la daranno o no?
1: Sono problemi.
2: Quindi ho cambiato idea.
0: Hai fatto bene. Hai fatto molto bene. Perché, e comunque sono delle domande che uno si fa.
1: Certo.
0: La recinzione.
1: Certo, se sposi la recinzione, sai a cosa vai incontro. Non sai a cosa vai incontro. Anzi. Ci sono Laura e Marco che ci scrivono, perché poi vi abbiamo chiesto: ma voi come vi siete conosciuti? Quando vi siete innamorati? Dove vi siete innamorati? E Laura e Marco ci scrivono: noi ci siamo conosciuti all'università, io biologia, lui ingegneria. Io ho mollato, lui no, e stiamo felicemente insieme. Lui è un po' quadrato in quanto ingegnere, però per il resto, insomma, siamo felici e contenti da 10 anni.
0: Va bene, ma che bello!
1: Che meraviglia!
3: Dimmi perché.

0: suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One
1: Summer One Nights. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.